0: fare cura come Ilea
1: mi desetto
0: e a te se la revitta dell'ottono che ante a dire
1: dama vera

0: e che coscia passa, non lo chiedo di pensar.
1: Amidoni!
0: Ma che pesce di affrachita?
1: Che te passa?
0: Non me passa na.
1: Esso s'arregla, calma s'amiglia.
0: No, no, bevo manco.
1: Vedo che te passa, si se può saber. Tanno bravo la vista, guapi per un tuerto. Otto encontrò al salir de casa con agua de fierro.
0: Ma il adesso è vitto.
1: Poi entonces che?
0: E che dia venchetta uno a pedar.

0: Sì, contetta pue, Raffaeligio, dime che piensa tua sé.
1: E tu me lo pregunta, formigon, io amo e tua parte lo che è l'obbligazione.
0: Sta bien, però essa mi dà.

0: via,
1: mi via, mi via, nonna, mi via, e adesso, che vi importa dove va? Il